stiamo andando proprio a contrastare e a in qualche modo arginare un cambiamento climatico che rende una città da clima mediterraneo con un clima oggettivamente tropicale, dove vediamo sia le piogge come avvengono, sia il caldo.

Questa biblioteca, per esempio, è un cosiddetto rifugio bioclimatico ed è un edificio che è stato ristrutturato in linea con tutti gli altri, rifacendo gli involucri, utilizzando dei materiali riciclabili, cambiando gli infissi per mettere ovviamente delle protezioni a taglio termico che garantiscano il mantenimento di queste condizioni di comfort.

piccoli interventi, niente di sconvolgente nel ridisegno urbano degli spazi, ma con delle accortezze affinché anche semplicemente la percezione della condizione ambientale che si ha in quel punto sia diversa da quella che si ha in questo, dove l'ombra, la panchina messa all'ombra, il nuovo albero che farà più ombra fanno tutta la differenza del mondo in una zona dove prima non c'era nulla.